0: muy facile di dire, quando si determina a troppo di raggiungere di un'università Ahmad Bamba, con cui non ti avevo con l'interinta si rumbati a bossa del modo in cui ti con noi ai cadu, che non ho con recco con chi si gira le lettoni di male corretta di cerimonie di amal di cerimonie di cerimonie di amal di amal di provi, Aziz di amal fiti tuba, muy anipai amal na cerimonie di kita wa imbola mutako taku fiti tuba elkor di exposi uvaria vari wa na cerimonie di ning koy amal kon fi ci tuba e di koor le kon koy ci la wax ay initiative assis bu tuba jamono ji nak ñi ngi julli xamna jëmbul bu ñu julle ba nopi rek lañuy dal di reprendre li nga xam rek mom moy cérémonie bi way li ñu leen ko wax rek kon dal le tay ci tuba li koor ñu nemé ko kon expose yi ci bare bare bare lu ci rek nu ay commerçant ba won ci bir rew Sénégal ci kon le ci tuba li koor rawat na ci tuba ngi ci amal ay exposé yu am solo jamono ji kon ñi ngi julli xamna par terre ma dal leen di delo antenne rek inshallah su ko fe 5 minutes rek soge ci borom ñi dal di woyé la cérémonie bi nga xamni ñu koy amal kon ci tuba li koor ci kanam inshallah
1: ikade ko